0: verso il mio orto, felice e contento.
1: Ahí va.
0: Nel mattino di oggi,
1: la brezza
0: che sento.
1: Es que tengo ganas de que lo escuchéis.